Mi quero mandare un saluto molto specialmente per Bebe, anche in sintonia. Bebe, feliz noche anche per voi, anche signor Nelson Dirks. Feliz noche, no? E se no, anche mi arrivano al finale del programma Momento non Romantico, suave e dulce, buona notte. Mi nome è Tamaraico Cruz, programma Momento non Romantico. E prometto che mi saluto in due compleanni. Un minuto ora che è stato e l'altro con mia prima Ada, che sta facendo a mañana. E ora a mañana, qualche cosa sta nostra felicità. La sciata di avvocato abbiamo nostra donata, ho più a mas di vita, no? Enjoy. Bo abrimento di compleanno di Gesù oggi a noce. E assim da minha vida, posso dar um feliz noite, rovi bendição, Papa Deus, Arama, e bendição riba cada um de nós, logicamente, para nos por lanta, bom, ave maia mainta, e nos drumi tuxi ave noite. A vez se me tem trava-léguas, não? E assim, posso dar um feliz noite. Com consta que eu vou me bisabo, bye-bye.

Pero lo que te trata, mañana ya rosó, mi tía invita a Sean Pablo para mañana celebrar esa olvidada del nacimiento de Juan Bautista. Pero lo que te trata, parroquia Sagrado Corazón de Jesús, lo va a ir misa mañana, 7 horas de noche, y lo va a ir a tu lugar de hincapié Santa Familia, en Post Chiquito. Mañana está 24, 7 horas na misa de Sabadeta, Giabiana, e ultimo Giabiana di Luna, e San Sofficio di Misa al Tasce Torna, e Capì e Santa Famiglia. Questo è Corrigi di Bia. E Bayan, questa è fiesta solvidata di nascimento di Juan Bautista. San Sofficio di Misa, Tasce Torna, Sabadeta, Giabiana, 26 di giugno, ultimo Giabiana di Luna, nel costume del San Sofficio di Misa, al tuo lugar, nel Capì e Santa Famiglia, na Pochiquito, Pasce Torna, Noci. E durante il fine di settimana di Porta, ti collega speciale, collega San Pedro, durante la tua missa di spese di comunione. E per il 28 di giugno, onde che opera quello che prossimamente lo abbiamo per Trinità e Tobago, e l'1 di giugno lo abbiamo su un food festival per raccontare fondo per un viaggio. Sa che lo abbiamo trovato in un luogo di Hoff di Yolanda, nella parrocchia Savaneta, fuori Gesù non di me, per 2 ore di tale, c'è che non è ottenibile, c'è che tu il viaggio non è, e anche il maggior non è, e anche tu in commissione, o anche puoi chiamare il numero 563-7718, 563-7718, e poi si chiama, no, per WhatsApp. Também por donar mais informação da Turbo Baia Teca, também comida, diferente comida em crioulo, também o Betim Sopi, o Betim Bolo, com sushi, o Betim diferente, outra. Durante e manhã aqui, meu dia, por para ajuda e obra, não pregando, recordar, não fundo, para não viajar proximamente, de

Cosa stanno sentendo quanti quanti robe di tutte le pediore di scete? Beh, se mi ricordiamo quello che è stato il gruppo non di Orosciongo che è riunito un gruppo Jesus nos nostri rifugio e fortaleza che è riunito in ogni scettore nella cappella del centro pastorale in Santa Cruz. Pensando

Trillium Nonori, Doctor Editor, Doctor Nan San José Gregorio Hernández, di Parroquia di Cristo Rei Brasil. Questa è l'invitazione per il 26 giugno, 27 e 28, lo metti un Trillium, 26 è 5 ore media tardi, 27 e 28 è 5 ore di tardi, Trillium lo metti di misa. Il dia 29, il giorno lo metti in misa solemn per 6 ore media tardi. Dove sa che di misa di Cristo Rei in Brasil, per lo che ti tratta il gruppo di dottori, di tuo dottore di San José Gregorio Hernández di parrocchia di Cristo Rei in Brasil.

0: energía. Dere,
1: Chiedevi di non tutto questo qua.
0: sì, ma mi non avevo completamente chiaro che io ne
1: Ma niente sa qua, no?
0: sì, mi dico, andiamo al pueblo.

0: Mi credo di. Ok, mi sta chiedendo, mi dobbiamo un dischi.
1: Ok. Mi sa che passata con il suo bollo su TikTok.
0: Ok, mi sembra mi dobbiamo un dischi.
1: Ok.

0: Ezeita Ramón Orlando rodando tu esquina. Basta aspect per presentare il punto di vista per noi grandi, no? Di noi grandi.
1: Vei da presentare il section di noi grandi, no?
2: Un saluto cordial di vostro amico Robert Jandor e seguite in sintonia con Boghia FM.
0: Thank you. Che mi deve essere, sì, noi grandi non, antes la è per hoppi gente che non sa in Echalak. Non ta cria noi, e molto non, e io non, mi sto parlando di grandi, grandi non. Bo brasa, ma non ta bisa, no? Dus che men, non ho papà in un cammin, da se non vai mamma con papà, tenko vai, non ta bata observa, e io non, ma se hoppi mes. Anto e due l'età cu hopi di mamma grandi ne cu tava tassina tinku wak portana nieto af nan bisnieto voral nan nieto nan kisas con nan ta cria nan yu so mi tin sigur cu nan yu ta un tiki parse anan pa motivo cu tur hende ta cambia di carattere mundo ta cambia tambe anto eta duro pa e vela grandi bisa bo bela grandi, bisa bela ainda tambe tin bisa bela kutin yo nan kutadin tiner tete inan ta hopi grandi pa wak kung emocionanta lanta avendia antes na bata tin respect hopi respect bono pora kontesta un hende grandi ora kung hende grandi ta conversa hopi biaha e yu meste bai afo. Des que men bai hunga of bai sinta va lesabuki hera sita va tin televisión bai va televisión rato momach pa e grandi nan papia des na nota bai den nan ta bisa den boca di hene grandi of cara di hene grandi ma nan ta bisa antes anto en ambo ta mira quanto respeta da ti no des que men lo que grandi nan papia mucho nan non mach discucha pa sota cosa di hene grandi di nadi mi asi den pi hene grandi anima nenta bisa però costa a cambia mascia hopi mes ando te duel mi ditende un abuela un abuelita però un abuelita grandi di 85 anni se ora ta da tin anto kiko eta bata bisa ora di su nieto nan ku eta mira ku suyu mohena anta pasa hopi difícil ku e nieto nan ku tin yu che men ya popo bisa tap casi bisa wela algo así anto nanta mira ku na nota halanan horea e e mucho nanta mas nanti hopi libertinaje nanta bisa hopi viaja hopi riba e celular hopi kosnan ku tapasa rond nan no sa ki ku ta di notizia de studisi nan anto nanta sinti hopi dolobosa pero maniera ma bise e tempo ta cambia e e mundo ta cambia e e mucho nan dia vendia ta nace otro ku porta su su nieto nan mes su su yu nan des e mucho nan ta nace completamente otro anto di Jesus pica paso e hene nan qua fa ese capo si nan se lanta back nanta drumi bai nanta muri back ma nanta bisa e eseita e nanta bisa bo nos e hene nan di nos lanta copi respetsi sei si no nan asia nos ma ci respet mes nos ma hinca boca den come dice conversation di gente grandi des eseita lo qual co hasta kerbisa pa abo como mama zorg pa buyu nan ting respet pa nang wela nang ibisa wela pa motivo ku anang alanta de un otro man tempo buyu talanta de un otro tempo pero toh emese bin ku e respet dilanti
1: Aztec and Vey da presenta e section di nos grandi nan
0: ok, des laga non sigue ore que nan ku un cantica di Gilberto Santa Rosa ku Franco De Vita, esa que te veo venir soledad.